Madani mani ni da maga daga madani ga daga madani daga madaga daga madani madani ga daga madani da maga daga mani ma daga madani da maga daga mani ga daga madani daga daga mani ga daga madani ga daga madaga daga madaga daga madaga daga madani ga daga madani daga daga madani daga daga madani da daga maga daga madaga daga madani ga daga madani daga daga madani daga daga madani daga maga daga madani daga da Tagamadani da gama tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagamadani da tagam